tutto ciò da con te se lo zoro mi dà stai mai mu amor surca si gaffa va tutto assi no hola tu moratosi lu vis tu nas che tomi ne studio ma sdam volo tu vola se zozi lu hi tal mi se fatti ero mi tos mi caras tu fatta ro da con chi vuoi tu bad van daru vi gos vinda hi